Oke, hola kalian dia kono belum maris dia kalah. Hei, au dia. Ansan bin fali dia kalah. Ane bin sonya dia kalah, ane bin sonya. Rai mamuk fali, alzaitu fali. Oke, mam putarela lagu familia la descobre soanya, au sofre helane, au cek lai bin. Mama jira fale le fan balu ba bere gas gans gangster malere rati oi ne bema nunca bala se mani che ti abere masal zeitu fali ema tu ti rita mas la koi balas mensaje fali me feto dia ko mas ne mane atu hetan ta feto mas ne aras ka mane au jura ne oh halo amba. Alamba ni il fale macello paciencia e tama che stress eh. Oh si tami di buon ottimo di che la musica va ne dove in champion all'indina o in feto nine. Rua tafia en mimi eh. Ok, dia che. No li falitan man li falitan segna commentario. Li valita insegna commentario, kita cek lah ye. Li valita insegna commentario. Li valita. Oh si dien, okay, hatu elahnya. Oh si nama li tu kili lele dia. Panati mau dia kalah, agar desa dia kalah sama vali. Panati mau didik kalau musik apa huni doben shampoo alin dina on feto nen ruah tafi en mimi dia panati lebih seru kari krona hela eh tu kira file mana tetelah tan file mensa jum seni mana.

Ita gusta halima games? Top up voce game agora fasilitan li husi games.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, husi PUBG, no voce game sila selutan, ototu ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

0: Aurora. Hafanum e Romandadea. Segunda to sexta, Tucunen do Tucualo. Prepara e tania energia a tu simu loron fom. Radio Liberdade, Sianolo Restin Lima, Pontualu, Mega Home.
1: Ok, na fateng hohau desi, iha programa Aurora by iha di sound ohin lorong ninian. Husikela, failan susira iha itania pasado, no lori danes, tayhanestan, li sound ka parte ida husitania aprendizagen. Failya, lahya problema. Importante ita hahuona, mas ke failya, hader, kontinua hakat honenek. Importante mak, ita la bele para.